giorno. Che noce per farla, giumba. Silvando a Dio nonino il cioclo, divina il marne uno, e l'andariego mi longhita vita mia. A fuego lento, el motivo, Bahía Blanca, la Bordona, Flores Negras.